0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: La musica. Il disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù. Una full immersion di pranayama e tasayama, giù di meditazione in alta quota su un quarto di creatura in natura di una linea di strada. Ma non puoi andare in Italia, ci vuole del Catano? No, al mare Romagna no, c'è una vecchia. La prossima stanza, spiaggia di Nossi Vedi, ma la seconda rete ci no, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco la musica della settimana. Disco.

Graham Hill si professa vero e proprio artista del volante quando confessa: la pista è la mia tela, l'auto è il mio pennello. Continua così un altro arco settimanale del nostro appuntamento radioso, incentrato sulla sensibilizzazione di chi ha il volante, a cura della redazione Motori di 7VA, in collaborazione con manzettimotors.net. La passione per le gare deve infatti essere separata dalle nostre esperienze sulla strada di tutti i giorni. Tra le Moto Roses di Miss Motor & Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, anche noi del team Fucsia di Almanacca. E ci piace sempre ricordarvi il nostro slogan: di corsa, solo in pista. E adesso starter per questa puntata.

0: prova.
1: Boh, sono contento.
2: Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte.

una Roma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Anto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia.

0: naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.
1: Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici Bon

è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Marjorie Maranca. Il numeretto di oggi attira e seduce grazie al suo profumo. Ci riferiamo a 81, ovvero i fiori. Quindi sensazione di benessere sia proprio che da donare ad altri.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: E beh, questa è una di quelle che noi amiamo definire, siamo costretti a dover definire partenze al buio, perché siamo diversamente pronti per poter andare in onda. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico. Da Chico Catenacci, insomma, va detto il nome, va detto il cognome, va detto che la redazione di 7va.fm è collegata con oltre 80 emittenti. Si tratta delle alte radio. Insomma, siamo diversamente pronti, sì, però insomma le informazioni arrivano. E allora c'è un'ospitata favolosa, purtroppo l'ultimo brano inciso prima della sua partenza con Le ali d'angioletto per la leggenda di un certo tipo di rock blues. Stiamo parlando di Guy Clark, ospite sull'album Then Again di Rodney Crowell. E allora in

questo album che ha intitolato semplicemente Dirty Blonde, una bionda insomma non proprio pulitissima, dai, diciamola così, perché comunque

Acerbo, sicuramente molto più giovane, con queste registrazioni che risalgono al alla pre-fondazione dei Mr. Big, però l'album non è mai stato pubblicato, è stato rispolverato adesso perché c'erano state

case discografiche e robe del genere. Adesso invece viene fuori Looks Can Be The Saving, che è appunto questo album che contiene anche

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump, la tregua con l'Iran non sarà estesa, poi minaccia l'Oman, lo bombarderemo pesantemente se si intromette su Hormuz, no di Netanyahu alle richieste USA di fermare gli attacchi su Gaza, pioggia di droni ucraini, oltre 600 su Mosca, 180 intercettati o distrutti, pugno duro della Russia contro il partito pacifista Yabloko. La Vitola parla dal carcere di Rebibbia, dove incontra il suo legale. L'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia. Sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Siegfried.
2: Nel 2013.
1: Il caldo concede una tregua, tesi temporali e grandinate sul centro-sud, allerta gialla in 7 regioni. Ieri tempesta di fulmini su Roma.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Gerardo De Vivo. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata
3: e lancia pioggia di droni ucraini, oltre 600 su Mosca, 180 intercettati.
1: Le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre.
4: I 2 mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner, dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter La Vitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone

0: ammeccare le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
1: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
0: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane arrivata la sospirata tregua sul nostro paese, pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni.
2: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che dopo le ondate di calore record sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia. Avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori. 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto.
3: Quando
0: con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Radio RTZ.

Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Buona settimana a tutti, amici di Così e Cos'ha. Io sono Stella, la vostra amata Stella, e qui di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
3: Eccomi qui, buongiorno, ciao, ciao.
2: Ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
3: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
2: è solo una settimana.
3: E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cos'ha Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
2: Vai con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non è così facile, però io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari durante le ferie...
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole stanno finendo, quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace tanto.
0: Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo e noi la realizziamo per voi.
1: Io sono ci sto.
0: E
1: meno sbatta
0: fatevi
1: per
0: sentire
1: noi,
0: allora.
1: Meno sbatta per noi perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea, poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata, Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Cosa Radio Show è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma...
0: E adesso spogliati, come sai fare tu, e non illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, verdure, riso e tutta sta roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va,
0: o meglio, è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella
1: sì.
0: Del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: Sì, però sarebbe un attimo fuori legge, credo, perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po' oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati
0: I sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6 e ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì, insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti.
1: No.
0: E anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi, cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista, perché poi secondo me, adesso magari qualche naturista all'ascolto poi ci potrà contattare, secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo secondo me dalla meditazione, dallo yoga, no? Non è proprio andare nudi
0: col
1: ciondolo di
0: secondo me, come dici
1: è tutto un contorno.
0: Poi tra l'altro ci sono anche delle regole da tenere,
1: assolutamente sì,
0: che sono per esempio il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto. Perché
1: però,
0: insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri non va bene.
1: Non è che la spiaggia
0: è per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono, tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista

0: medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma
0: noi
1: ci è presa così
0: di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché, ragazzi, non
1: dai,
0: è una roba
1: dai,
0: che,
1: diciamolo,
0: che fanno
1: diciamolo.
0: In due.
1: No.
0: In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma cioè, ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista, ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, fate qualcosa,
0: fatecelo sapere,
1: fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa
1: certo.
0: filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io, dove sono.
1: Dai, dici allora. Dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva andavano in giro già nudi a lei.
1: Certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta,
1: al
0: Lido di Ostia. Al Lido di Ostia ci sono.
1: Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama La Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché
1: troncone.
0: Quindi secondo me
1: potrebbe anche essere, però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge
0: sì,
1: naturiste.
0: Non si può,
1: bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi è difficile
1: non si vede
0: vederla,
1: dall'altra
0: eccetera,
1: parte.
0: E dall'altra parte trovi queste compagnie di naturisti.
1: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
0: No, lì è proprio c'è proprio una conformazione naturale delle dune
1: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
0: Assolutamente sì. Allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo? O se hai aneddoti curiosi e particolari, scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
1: Io ce l'ho,
0: Dopo tra l'altro racconto. È simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
1: Ecco, vedi.
0: Molto molto simile.
1: Vi
0: aspettiamo fra pochissimo.
1: La nostra mail è diretta @cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi, ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì, sì.
0: Matteo,
1: ma
0: tu hai mai provato il naturismo?
1: Allora,
0: cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo e è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac tic tac tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo.
0: Ciondoliamo.
1: Poi mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di tra il dormita e la sveglia, e quando sei sveglio mi giro dall'altra parte, un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come dondolo.
1: Esattamente, allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, no, assolutamente, ho preso il mio straccio e
0: me ne sono andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante, poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no, ma ero in Croazia. Okay. E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli,
1: sì,
0: perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
1: Oh, ma che bello.
0: E poi a un certo punto mi sono, un po' come te, mi sono guardata a destra, mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo nella spiaggia sbagliata. Solo che io c'ero lì anche con i bambini, due ragazzini di 11 anni,
1: però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così,
0: ma infatti loro erano, infatti erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori? È così. Ma tu lo faresti?
1: No, assolutamente no.
0: Io non lo so, sinceramente.
1: No,
0: forse
1: no,
0: forse può essere di sì.
1: No, io no.
0: Dai, leggiamo un altro messaggio.
1: Giulia: mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
0: Sì,
1: voi
0: è
1: donne.
0: Vero. Poteste, è vero, hai ragione.
1: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
0: È vero.
1: Invece noi no.
0: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
1: no,
0: se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo
1: sì,
0: di
1: è vero.
0: Sotto.
1: Vabbè, gli dici: figa, sono un entry level.
0: Vabbè, dai, allora quando a luglio andrò in vacanza, okay, andrò in topless. Sei contento?
1: Magari anche
0: Balbetti. Elena: no, non fa per me, sono troppo timida.
1: E invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
0: Lì
1: è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo: mai, ma rispetto chi lo fa.
0: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste. Mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
1: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Jovanotti con L'estate addosso.

0: Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il momento della vita levella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: io direi
2: anche
1: che
2: oggi?
1: Iniziamo.
2: Vai, vai.
1: È interessante questa.
2: Vai.
1: L'uomo giusto.
2: Vai.
1: Se non lotta per te è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti per te è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore
2: è l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso l'organizzo.
2: Questa è un po' bastarda, eh?
1: Ma l'organizzo subito. Vai. Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere, così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio La Vita.

0: Così è Cos'ha Radio Show.
1: Eccoci.
0: Io sono Stella, qui con me c'è Teo e siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo che ci ha interessato molto, ci avete riempito di messaggi.
1: È vero.
0: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
1: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no?
0: Si fa
1: in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
0: sì,
1: che fa un verso particolare, giusto?
0: Sì,
1: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
0: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.

0: Riccardo, I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturalisti e di gabbiani.
0: Bravissima.
1: Perché
0: in spiaggia, al mare, l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il migliore imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti. Questo è un gabbiano strano. Infatti io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.
1: Questo è incazzato.
0: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
1: È giovane, è un pulcino giovane.
0: Questo
1: ride. Questa è una scimmia.
0: Mi sembra una scimmia questa.
1: Questo è bellissimo.
0: Questo è il più serio.
1: Questo ha vinto.
0: Per me ha vinto lui.
1: Ha vinto lui.
0: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
1: Questo è una,
0: uno stormo.
1: Un'orgia di gabbiani.
0: Ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
1: Esatto.
0: Si vestono da gabbiano.
1: Da gabbiano. Vanno veramente ridereissimi.
0: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto, molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
1: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
0: sì,
1: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
0: sì,
1: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
0: esatto,
1: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché si vestono, capisci?
0: Vedi.
1: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
0: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, Alberto Angela,
1: la sagramola di Geo,
0: esatto,
1: Geo, che peraltro è naturista.
0: Veramente?
1: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista. E
0: tutta
1: perché
0: gente
1: preferisce,
0: che, insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma, no, di diverso di animali.
1: Sì, detta così sembra un'altra roba,
0: un'altra cosa,
1: però
0: sì,
1: fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Così è cosa radio show, e adesso diminuiamo un po' i nostri giri, ci mettiamo l'abito serio, perché esatto, è arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes, e oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato più o meno un mese fa, e quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso, quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza, ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili, non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo, con una perseveranza, direi, e oserei dire quasi diabolica.
0: Assolutamente,
3: io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra,
0: è vero,
3: e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea, dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili, nella fascia delle persone disabili in realtà io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente
3: delle più alte in assoluto, perché comunque fanno il doppio della fatica
0: assolutamente
3: che facciamo.
0: Sì, assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa,
3: esatto,
0: con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita,
3: oh, che
0: e
3: bello.
0: Quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.

0: sacro in questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non so, magari per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra,
0: via tutto.
1: Proprio brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure piatti di carta,
0: oppure
1: si fa prima.
0: Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale, e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello.
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico.
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esattamente.
1: Quindi
0: fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, non lo so, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere. Allora, così è cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fare spenti.

0: Ben ritrovati Così e Cosà Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie Affari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti,
1: sì,
0: no, che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono,
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno.
0: Sì.
1: Io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi mi viene in mente un'altra cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decoro eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, infatti se tu vai a vedere le spiagge naturisti sono tutti nudi con gli occhiali da sole.
1: Perché
0: qualche, secondo me dai, sono un po'
1: qualcuno
0: furbi,
1: una guardatina ce la dà.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché io
0: fate?
1: E Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so,
1: non lo
0: fate
1: so,
0: training
1: fatemelo autogeno? Fatemelo sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia.
1: Fra tutte è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi
1: è tutto un
0: ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello, però rimango curioso del fatto di come facciano.
1: Lo so, per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless dico però.
1: Vabbè, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, ha deciso così, in arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Pizza Radio Show è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me, una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilary,
0: dai, ci siamo divertiti
1: a nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano.
1: Ma
0: dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così. Non so cosa ci serva.
1: Allora ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così e Cosà Radio Show.
0: Un bacio.

0: la vetrina della musica indipendente. Ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere. Fai ascoltare un po' di tutto, o sbaglio? Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Mother produce i Blondie nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli Diversi che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere, sì, ad ospitarti.
1: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli spazi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col fit Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.

0: mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
1: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
0: Esatto, Facebook soprattutto.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.

Carlo Pesce, si chiama Tutto Rosa il suo singolo, brano che racconta un amore estivo e quindi sta molto bene qui a Ora Musica, visto che comunque ascoltiamo le canzoni.

0: Mr. King Kong, questo è il titolo della canzone, ma anche il titolo dell'interprete. Novità al primo ascolto.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che ricordone oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi, una delle canzoni manifesto del grande Renato Zero, Più su.

Questo è un documento storico, eh? Più su Live Renato Zero, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con tutti i suoi sorcini, così si chiamavano, anzi si chiamano ancora i fan di Renato Zero. Domani altro ricordo alla stessa ora, adesso invece altre novità qui a Ora Musica.

0: Ora musica anche Denise con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero. Lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

essere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno, se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Funamboli, la canzone di Denise, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica.

0: Fabrizio. Music Fantasy.
1: Direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studio, Music Fantasy.
2: Radio Revisita al mixer.
1: Per molti e non per tutti.
2: Ciro Reginski
1: e Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
2: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Matiush Cavandoli con Never Before, tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1980, Riccardo Cocciante cantava Cervo a primavera.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Ucraina, un missile russo colpisce la regione di Kharkiv, almeno 10 morti, diversi feriti, oltre 600 droni di Kiev sulla regione di Mosca. Il Cremlino avverte, Londra pagherà per i droni forniti all'Ucraina. Scaduta la tregua con l'Iran, Trump annuncia non sarà estesa, poi minaccia l'Oman, lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. No di Netanyahu alle richieste USA di fermare gli attacchi su Gaza. L'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia, la Vitola parla dal carcere di Rebibbia dove ha incontrato il suo legale. Sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. Femminicidio nel Veneziano, uccide l'ex compagna, poi si impicca. Lei lo aveva già denunciato.

0: anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Medio Oriente, tra stallo negoziale e timori di una nuova escalation, Trump annuncia che la tregua, scaduta ieri, non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino contro l'alleato Oman. Stallo anche su Gaza, con il premier israeliano Netanyahu in campagna elettorale che ribadisce il no al ritiro dalla striscia. Giallo per un attacco ai vertici del Kurdistan iracheno. Il servizio.
1: Scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, avverte il capo della Casa Bianca. Nel mirino l'intesa annunciata dal sultanato con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio degli Stati Uniti. Impresse nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri ieri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump. Giallo per alcuni droni attribuiti all'Iran nel Kurdistan iracheno, contro gli uffici del premier Barzani e dei vertici dell'intelligence. Abbiamo protetto i nostri amici curdi da Saddam e dall'ISIS. Non credete ad attacchi sotto falsa bandiera, commenta Teheran. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. L'attentato sotto l'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavigne la torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno piazzato sotto casa del giornalista, il quale sarebbe stato avvisato circa un mese prima di possibili attentati ai suoi danni. Ma sentiamo l'avvocato di Lavitola, Arturo Cola.
2: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
0: Emergono nuovi particolari sul femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. Tania Terrin, trovata senza vita nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex compagno che dopo il delitto si è tolto la vita. Ad aprile l'uomo avrebbe anche tentato di strangolarla. Sentiamo.
3: Un precedente che adesso diventa uno degli elementi centrali delle indagini. Lo scorso aprile Tania Terrin aveva denunciato Dino Keber ai carabinieri, allegando anche un certificato medico. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. Nei suoi confronti era quindi scattato un ammonimento del questore di Venezia, ma nonostante la fine della relazione e la denuncia, i due avrebbero ripreso comunque a frequentarsi negli ultimi mesi. Poi la tragedia di Ferragosto. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Keber avrebbe soffocato la 39enne nella sua casa di Campo Nogara. Sulla porta non c'erano segni di effrazione. L'uomo sarebbe quindi tornato nella propria casa a Dolo, dove è stato trovato impiccato. I 2 corpi sono stati scoperti nella tarda serata di domenica. I carabinieri stanno ora ricostruendo le ultime ore, gli spostamenti dell'uomo e il rapporto tra i due, per chiarire anche quanto accaduto dopo la denuncia e i provvedimenti adottati nei confronti del 43enne. Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire con precisione cause e orari dei decessi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangare, il 31enne ivoriano ha coltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto è arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Proseguono serrate

0: avviate le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei quattro custodi in servizio la sera del colpo. Tennis in chiusura, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida contro l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro, ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai sedicesimi l'americano Zheng. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Music Fantasy.
2: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
3: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
6: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
1: Music Fantasy.
6: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
2: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
6: Walter Filardi,
2: Albi S,
5: Matteo Rossi,
1: House Music,
6: Michael Flower.
4: Vi aspetto. Ciao.
6: Vi aspetto.
5: Vi aspetto.
3: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
2: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
1: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va a 5.

Non bisogna far tardi in apertura di trasmissione, lo so che siete sempre ancora attivi qui, comunque allora non distraetevi, perché in apertura della Ramstedt Vast Sul 5 c'è sempre una new entry, almeno dal lunedì al venerdì è così, e tra l'altro puntatona, perché è quella che presenta la più alta, quindi il più alto nuovo ingresso di quest'arco settimanale.

Ci siamo? Sicuramente sì, perché ecco qua che i Million

posizioni in difesa dei nativi americani, arrivano dal Canada, sono i Crown Lands, le terre della corona, il loro titolo ovviamente assolutamente polemico e contro ogni forma di colonizzazione.

il Nord America, soprattutto per quelli che erano i nativi, i veri abitanti in origine di queste terre. Anche nel Canada sono avvenute situazioni davvero poco pulite, poco chiare, come nel resto anche in quelli che oggi sono gli States, gli USA, insomma, per intenderci. Però in Canada stessa musica davvero iniqua ed ingiusta a suo tempo. Oggi musica davvero

Posizione numero 11 con i Crownlands, vuol dire che dobbiamo ascoltare la 8, però ci ha fatto piacere, è una specie di sfida ascoltare anche una

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, dice.

insomma è tutto quanto da vedere, quello che è l'algoritmo, quelli che sono stati i punteggi, quelle che sono state le sommatorie della quantità più forte nella sfida di chi mangia più anguria, di chi ingerisce la maggior dose di cocomero. Quindi attenzione, perché bisogna fare i giusti distinguo, c'è sempre un regolamento piuttosto

0: Perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o RádiosNet em seu celular, na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É RádiosNet.

0: disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: settimana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kiva, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e asana, di giù e meditazione in alta quota su monte guarda di filatura in natura di colonia di strada, puoi andare in vino la cerimonia del Kiva, no, all'area Romagna no, c'è Dorota Vecchia, la prossima stanza spiaggia di non si vede, ma la casa mandare a Rescio, no, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco ora musica della settimana.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Me Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Me Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Me Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Buonasera a tutti e benvenuti. Alziamo i volumi, alziamo il ritmo. Vado filati in console. La festa è il martedì.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione.

I breathe in too precisely. A neat face almost right.

Zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: Che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: 107 va FM/Alterradio. Algo de
1: Von 7 war FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7va.fm/Alterradio All Go Day.
2: From 7va.fm Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alterradio All Go Day. From 7va.fm/LTRadio.
4: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao!
4: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
5: Il mio gigolò.
4: Quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante. Tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità, perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
5: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa. Praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere. Quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
4: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anziché dovegna, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno un aperitivo daccelo.
5: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa, con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
4: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale.

0: eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il Mio Gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede, la cliente o il cliente. Lui è esclusivamente dedicato alle donne, ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Ucraina, un missile russo colpisce la regione di Kharkiv, almeno 10 morti, diversi feriti, oltre 600 droni di Kiev sulla regione di Mosca, il Cremlino avverte, Londra pagherà per i droni forniti all'Ucraina. Scaduta la tregua con l'Iran, Trump annuncia non sarà estesa, poi minaccia l'Oman, lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. No di Netanyahu alle richieste USA di fermare gli attacchi su Gaza. L'attentato a Ranucci è stata un inizio iniziativa solo mia, la Vitola parla dal carcere di Rebibbia dove ha incontrato il suo legale. Sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. Femminicidio nel veneziano, uccide l'ex compagna, poi si impicca. Lei lo aveva già denunciato.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Medio Oriente, tra stallo negoziale e timori di una nuova escalation, Trump annuncia che la tregua, scaduta ieri, non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino contro l'alleato Oman. Stallo anche su Gaza con il premier israeliano Netanyahu in campagna elettorale che ribadisce il no al ritiro dalla striscia. Giallo per un attacco ai vertici del Kurdistan iracheno. Il servizio.
3: Scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, avverte il capo della Casa Bianca. Nel mirino l'intesa annunciata dal sultanato con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz che il presidente americano ha dichiarato territorio degli Stati Uniti. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri ieri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità al compromesso ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump. Giallo per alcuni droni attribuiti all'Iran nel Kurdistan iracheno, conto gli uffici del premier Barzani e dei vertici dell'intelligence. Abbiamo protetto i nostri amici curdi da Saddam e dall'ISIS. Non credete ad attacchi sotto falsa bandiera, commenta Teheran. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco, uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. L'attentato sotto l'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno piazzato sotto casa del giornalista, il quale sarebbe stato avvisato circa un mese prima di possibili attentati ai suoi danni. Ma sentiamo l'avvocato di Lavitola, Arturo Cola.
4: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile. Perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto, Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: Emergono nuovi particolari sul femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. Tania Terrin, trovata senza vita nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex compagno che dopo il delitto si è tolto la vita. Ad aprile l'uomo avrebbe anche tentato di strangolarla. Sentiamo.
0: Un precedente che adesso diventa uno degli elementi centrali delle indagini. Lo scorso aprile Tania Terrin aveva denunciato Dino Keber ai carabinieri, allegando anche un certificato medico. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. Nei suoi confronti era quindi scattato un ammonimento del questore di Venezia. Ma nonostante la fine della relazione e la denuncia, i due avrebbero ripreso comunque a frequentarsi negli ultimi mesi. Poi la tragedia di Ferragosto. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Keber avrebbe soffocato la 39enne nella sua casa di Campo Nogara. Sulla porta non c'erano segni di effrazione. L'uomo sarebbe quindi tornato nella propria casa a Dolo, dove è stato trovato impiccato. I due corpi sono stati scoperti nella tarda serata di domenica. I carabinieri stanno ora ricostruendo le ultime ore, gli spostamenti dell'uomo e il rapporto tra i due, per chiarire anche quanto accaduto dopo la denuncia e i provvedimenti adottati nei confronti del 43enne. Gli accertamenti medico-legali dovranno stabilire con precisione cause e orari dei decessi. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangare, il 31enne ivoriano ha coltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A due settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei quattro custodi in servizio la sera del colpo. Tennis in chiusura, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida contro l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro, ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai sedicesimi l'americano Zheng. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, arma con e già farsa di con DJ

per avere l'esigenza di stare almeno 40-45 minuti panza all'aria. E beh, insomma, la digestione è immediata, non so se è sintomo di salute o sintomo di fiacca, debolezza o cos'altro. Fatto sta che, no, vabbè, non si può rispondere a questa domanda, cioè, no, è come no, dicono anche bisogna

quando per l'ultima volta, vabbè. Dai, comunque invitiamo qualche dietologo ad intervenire, ma qua non è che si parla troppo di dieta, si parla di magnà, cioè non è che

state a BB, richiesta in ogni parte d'Europa e adesso forse si andrà anche fuori dei confini continentali, ma c'è ancora tanto da girare. A Tuna, estate a BB, intanto Robin Schulz.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci

0: Il disco la musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Matana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kiva, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e asana yoga, cioè meditazione nota quota su movimento, quattro di filature nella tua piccola linea di strada, per andare in vino, ci devono andare a casa. No, a mare Romagna no, c'è troppa vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, madre se andare a Cino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ramusica della settimana.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Potrei mettermi due casse al posto delle cuffie. Sto diventando un po' sordo. A forza di sentire questa bella base così animata, ho voglia di spararmela veramente in cuffie, però ogni tanto ho i padiglioni che lasciano un po' a desiderare, quelli delle cuffie. Le orecchie ormai sono andate. Spero che questa cosa non capiti anche a voi, che stiate ascoltando il Golden Classic da una normale radiolina, che quelle che naturalmente ricevono il segnale del Golden Classic, e che tutto sia a posto. Siete a posto voi? Io quasi, quindi direi che abbiamo fatto una presentazione iniziale un po' particolare. Comunque ben trovati, benvenuti un'altra volta nell'appuntamento della musica degli anni 70 e 80. Oggi ci sarà qualcosa di veramente interessante. Chi ama la musica soul, già da questa prima canzone potrà capire la cosa che ci sarà all'interno di oggi. Un sacco di bella musica. Quella in questo caso di Terry Wilson con You Make It Heaven.

Una voce soffice, ma di un'importanza incredibile. Lei ha fatto un sacco di musica con personaggi che volete sapere? Tipo un certo Lou Rawls, Mother Father Sister Brother, Jean Carl, Leon Huff. Basta, non vi dico nient'altro. Vi dico che il suo album però è stato pubblicato nel 1984, quello che si chiamava Just Like Dreaming, che è stato anche il primo e unico album che ha fatto lei, Terry Wills, da dove abbiamo sentito questa canzone molto soul che si intitolava You Make It Heaven, nel nostro appuntamento, che in questo caso torna a parlare di una grande, grande cantante. Senti che musica. Mamma mia, avete già riconosciuto che è la Holloway? Va bene, ve lo dico io, è la Holloway che canta questa grande raccolta, questo pezzo che si chiama Dreaming.

Leva un po' questo vizio qua di fare le canzoni, poi a un certo punto fare questo rap, o semplicemente parlare sulla canzone, sulla base musicale che gli permetteva di farlo, anzi che le permetteva di farlo. Mettiamo i puntini sulle famose I. Allora, questa è una grande raccolta, come ho già detto in altre occasioni, presentandola dal CD di Lolita Holloway. Grande, ci sono veramente tutte le più belle canzoni che ha fatto. Questa forse è la prima volta che passiamo nel nostro Golden Classic. Ma a proposito, ho avuto modo di potermi riascoltare? E devo dire che ho passato una canzone qualche tempo fa che effettivamente non era né un Golden né un Classic, ma però ci sta, dai, questo è l'appuntamento che io amo fare, ascoltando un po' la musica che è stata musica, quella con la M maiuscola, e in quel caso avevo valutato di aver messo una canzone che ci stava, ma in effetti era un po' così fuori, come invece mi sto accorgendo da qualche giorno a questa parte, da qualche Golden Classic a questa parte, che stiamo andando molto nella musica di colore, quella black. E se volete, beh, la prossima canzone sicuramente

Certo che siamo veramente strani, eh. Sapete che vi dico questa cosa? Perché stavo guardando un attimino alcune informazioni che arrivavano dal web, e c'è qualcuno che ha detto: ma vabbè, ha fatto un sacco di bella musica, ma quanti soldi ha lasciato di debiti Michael Jackson? O qualcun altro che dice: qual è il patrimonio di Michael Jackson? Inestimabile, tanti tanti tanti soldi. Comunque, in un caso o nell'altro fa sempre parlare di lui, il signor Michael Jackson, da uno degli album più belli che ha inciso, quello che era Rock the World,

1979. Mamma mia, quanto tempo è passato. E sono sempre belle le canzoni da ascoltare, eh? Allora, era Off the Wall l'album. L'altra canzone, vabbè, Rock the Wall era un altro pezzo.

0: Questa è Marva King che canta. L'unica donna in questa formazione composta da sei maschietti. Va bene, loro si chiamano Madagascar. Quelli che avevano fatto quella canzone che sì, era Rainbow, una delle più riuscite da questo unico album che hanno fatto insieme, quello che Spirit of the Lights o qualcosa del genere, può essere Spirit of the Street. Ok, beh, tutto a memoria, non posso ricordarmelo. Ragazzi miei, la vecchiaia si fa sentire anche sotto questo aspetto. Però, beh, dico una cosa che sicuramente è la verità. Ci sentiamo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica nel nostro appuntamento.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Lo siamo effettivamente un po' tutti quanti, under pressure, sempre sotto pressione, sempre dover correre in questo mondo frenetico, dove forse la musica però ci dà una gran mano ad andare avanti. Credo proprio di sì. Allora, abbiamo aperto questa parte del Golden Classic con BB&Q Band, 1981, l'album e la canzone era la più famosa, che era On The Beat. Subito dopo, questo grande duo, questo grande, grande successo che era Under Pressure con Queen e David Bowie. Ed ora questa canzone che è di un personaggio meraviglioso, 1981 anche per lui, Jimmy Ross con False True Love Affair.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Non so voi cosa ne pensate di questo che sto per dire, però secondo me è la sacrosanta verità. Abbiamo vissuto un periodo di musica degli anni 80 che ha lasciato veramente il segno. Queste sono canzoni che, malgrado abbiano quasi 40 anni, addirittura ce n'è qualcuna che ne ha anche di più, sono ricordati in un modo bellissimo, perché lo dissi già tante altre volte, stavano nascendo tanto le radio in Italia e di conseguenza i dischi che giravano in quegli anni erano questi qui. 1981 ce n'erano già tante di radio, però insomma avevano contribuito a far conoscere anche Jimmy Ross con questa canzone che era Post Love Affair. Adesso poi si può dire che i tempi sono cambiati, giustamente. La musica di adesso però secondo me lascia un po' a desiderare rispetto a quella di qualche tempo fa. È un mio pensiero personale, non ne dico nient'altro. Però le differenze si noteranno negli anni, eh? Ok, non aggiungo nient'altro per non fare assolutamente nessuna polemica, né in nessun modo. Anche perché poi la musica può piacere o meno, però quando è musica, insomma, il suo segno lo lascia. E come? Come questa canzone qua. Fra 5 secondi arriverà il jingle che dirà Golden Classic, ma lui è Junior con Mama Used to Say.
1: Golden Classic.

0: ci sono quelle canzoni che già dalla prima nota uno capisce che sono dei grandi successi. Questo è stato più o meno il caso di quando mi sono innamorato di questa canzone di Junior Giscombe, artista che arrivava da Oltremanica, dalla parte di là, ma che con questa canzone anche in America ha portato un sacco di successo. Ha fatto un sacco di successo in particolar modo, ha portato dall'America magari tanti soldi, e questo è più probabile. Questa era Mama Used to Say, era una di quelle frivole che passavamo tanto alla radio, che si ascoltava tanto alla radio tanto tempo fa, ma era uscito poi anche in versione 45 giri, anche album, poi magari qualcuno se lo passava anche a casa sul giradischi. Bella storia, a proposito, fatelo, se avete dei bei vinili ascoltateveli sul giradischi, perché dà sempre una grande emozione il fatto di riascoltare un vinile, ok? Siamo alla seconda pausa, torneremo tra qualche istante.
1: Golden Classic, la musica selezionata da Marco Edelweiss.
2: Radio RTZ, piccoli grandi piaceri in musica.

Siamo alla fine del 1979. Un grande duo musicale che si era conosciuto, pensate un attimo, negli anni 60 a scuola. E come è successo per tanti altri gruppi, si sono piaciuti subito e hanno fatto degli album insieme, magari sotto lo pseudonimo di una band. In questo caso loro si chiamavano Y. Vale a dire? McFadden e Whitehead. Questi sono i due personaggi che hanno cantato per noi questa bella canzone che si chiama I'm Not Stopping Us Now. Questo è un po' come invitare la gente a sentire la trasmissione. Ci sono i DJ che quando vogliono fare un po' di show dicono alzate le mani e allora la gente si diverte. Quando io voglio invece portare tanta gente ad ascoltare il Golden Classic, metto queste canzoni dove si va sul sicuro, al 100%. Va bene, musica che ho detto che metto io, Golden Classic, per fortuna mia è autogestito da me. E quindi a volte può capitare anche di riascoltare delle canzoni che a distanza di pochi giorni sono passate da una puntata precedente. Tutto questo perché sta nel fatto che magari ho voglia di riascoltare quella canzone. Mi auguro che non vi dia fastidio questa cosa qua, anche perché comunque le canzoni che vengono proposte, nel più dei casi, sono cose abbastanza interessanti. Come questa qua. Io però sono un po' così titubante a sentire che è più bella questa o la versione Il Choco, che era un grandissimo DJ americano. Lo ricordate quella tutta parlata? Dai, un altro giorno ve la faccio sentire quella canzone. Anche perché adesso per i prossimi minuti ci sono ben tre con KC and Sunshine Band.

E poi era già un anno che lavoravo in radio, che facevo il famoso DJ, perché ai tempi non c'era lo speaker, c'era il DJ della radio o il DJ della disco music o della discoteca più che altro. Mamma mia, che emozione! No, questo dico, era già un anno che lavoravo e ascoltavo la musica dei One Way, perché la prima canzone che presentai di questa formazione era Push, non so se ve la ricordate, da Love Is, che è stato l'album del 1981. Mentre prima di questa canzone qui abbiamo passato un pezzo dove si andava sul sicuro con il gruppo di Casey and Sunshine Band. Canzone che assomigliava più o meno ad altre, ma è normale che quando trovano un filone, un gruppo, una band, un cantante, prosegue su quello andando veramente sul sicuro. Beh, certamente, era Get Down It. E poi Get Down Tonight era la canzone esattamente quella di prima. Adesso c'è Marvin Gaye.

0: questo ritmo un po' particolare dalla voce di Marvin Gaye. Let's get it on. Devo cantarvi qualche suo successo, meglio di no. È bello ascoltarselo e riascoltarselo e poi ascoltarselo ancora. Rockin' After Midnight, canzone di Marvin Gaye, che ci ha portato alla conclusione del nostro Golden Classic. In effetti la canzone che invece è la, quella di chiusura, proprio che chiude l'appuntamento, questa qua che arriverà tra qualche istante, ma io vi saluto prima di rovinarla, perché non c'ho voglia di rovinarla. Pochi minuti, ma buoni, con Alan Parsons Project e Games People Play. Ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarreta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980, Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lloyd and Friends, russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lloyd and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

in radio un salto indietro nel tempo agli anni 30 con una stella dell'epoca, la cantante Bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino, il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben, con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumo da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day, Bono e The Edge.

0: Brasil.
1: Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day. Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Rahman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allagana Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Rahman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

la musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore, showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Leave the Ness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Baby e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

nombra nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Train, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Train. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

eccoci qua. Oh, insomma, una volta tanto quella che batte con l'indice sul polso, l'indice della mano destra sul polso sinistro per indicare che siamo in ritardo, ovvero alias Giulia Mancini, per una volta è tranquilla. Vabbè, non c'entra lei, però insomma è sficcanasa e supervisiona, perché oh, qua le danze sono aperte da Armahan DJ, ci mancherebbe, però insomma ci siamo. Poi arriva Velvet Boys, da un po' di tempo non le diamo molto spazio perché abbiamo da correre, da raccontare 1300 cose,

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/LT.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, microfoni aperti ma anche discussione aperta, perché c'è chi fa confusione tra l'Epifania e il giorno dell'Assunta. Ma l'Assunta non c'entra niente con la Befana, ci mancherebbe, non facciamo errori davvero grossolani. Beh, insomma, il Ferragosto dovrebbe portar via tutte le feste, invece non è vero, arrivano i tedeschi.

l'abbiamo, ce l'abbiamo sicuramente, perché sta per arrivare ed eccola qui con un pezzo davvero incredibile, assetato di pace in questo momento sul pianeta, ce n'è bisogno, quindi perché non rivolgersi proprio a quello che è il satellite naturale della nostra mamma pianeta Terra. Beh, il pianeta dovrebbe essere maschile, però la Terra è femminile, insomma si parla di Luna,

periodo bisogna pensare davvero alla stanchezza dei bimbi che non riescono davvero a sopportare la loro sete di pace a tutti i livelli. Sally Baby Model, secondo album per lei, con questa traccia che torna su questo argomento che in realtà aveva già esplorato. Una maturazione c'è, quindi c'è una crescita, e si rivolge alla luna Sally per avere più pace sul nostro pianeta. Occhi Neri, dedicata a tutte le mamme giovani che ci

sono leggendari un po' tutta quanta la loro discografia, dagli album sono stati estratti dei singoli davvero irresistibili, non c'è assolutamente nulla da dire. E qui c'era ancora l'indimenticata, indimenticabile

feel me right.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la musica degli anni 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Questa è Dance 80, i grandi classici e non solo di quel magico periodo della musica, e allora siamo pronti a partire. Lo facciamo come sempre con un grandissimo successo. Oggi in playlist, in apertura, abbiamo Atlantic Star con Circles.

una delle nostre formazioni preferite, gli Atlantic Star, dall'82 ritrovati con Circles, singolo arrivato alla seconda posizione della Soul Single Chart, il loro miglior piazzamento ed è anche uno dei singoli più campionati di sempre. Cambiamo totalmente genere, loro sono i Depeche Mode, dal 1983 riascoltiamo Everything Counts, disco d'oro in Gran Bretagna, 11 settimane di permanenza nella chart inglese, in classifica arrivò fino alla sesta posizione.

Roses Are Red per la formazione Mac Band dei fratelli McCampbell, singolo che non è entrato nella Hot 100 di Billboard, ma sicuramente può consolarsi con la prima posizione nella R&B chart, sempre di Billboard. Il tipico singolo che Billboard definisce classic non Hot 100 song. Rimaniamo con un altro singolo dal grandissimo successo, lui è B.B. King, ricordiamo che il B.B. sta per Blues Boy, 1985, questa è Into the Night.

E lui ci manca davvero tantissimo. Albert Wan, un nostro amico ritrovato dal 1986 con Secrets. Questa Dance 80, Max Alberici e Fabrizio Inti con voi, con i grandi successi degli anni 80, che potete ritrovare quando volete anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. E poi vi ricordo che da lì c'è anche la possibilità di arrivare facilmente alla nostra web radio, che suona anni 80 24 ore su 24. Rimaniamo con la Italo Disco per riascoltare Giancarlo Pellinghelli e Gianluca Bergonzi. Il progetto per loro è quello di Check Up Twins, 1985, questa è Sexy Teacher, singolo che ci ricorda tantissimo

Zona Italo Disco presente oggi a Dance 80 1987. Questo è il progetto maltese con il singolo Mama, la voce di Gianni Mocchetti. Chiudiamo con la Italo Disco con il progetto Micron 1985. Questa è Polinesia, una produzione Il Discotto.

Certo che un lentone così in un programma che si chiama Dance 80 per molti magari sembrerà strano, ma siamo negli anni 80 e si ballavano i lenti, anzi il nostro Fabrizio ballava soltanto quelli. Dall'album Reckless del 1984 per Bryan Adams abbiamo riascoltato Heaven, singolo manco a dirlo nella top 10 di Billboard. Riprendiamo il ritmo con una canzone che si chiama Move On Up, canzone di Curtis Mayfield che nella versione remix del trio dei Destination ha fatto

What is Love, il singolo di maggior successo di Howard Jones, singolo uscito nel 1983. Rimaniamo in Inghilterra e rimaniamo ancora con il synth pop, perché arrivano i New Order e la loro True Fate.

prodotti da Ian Prince, la formazione Shock 1987, ritrovati con Lock Me Out. Rimaniamo nello stesso anno per riascoltare il singolo First Time. La cantante americana è Robin Beck, che raggiunse molta popolarità grazie a questo singolo e molto probabilmente al fatto che questa canzone è stata utilizzata per uno spot di una nota bevanda.

E con la musica di gran classe di Matt Bianco, ritrovato con Half a Minute, siamo arrivati ai saluti finali anche per questa puntata di Dance 80, per cui da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Noi torniamo alla prossima, ma prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate, chiaramente a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, che vi serve per conoscere tutto e ancora di più sul mondo della dance anni 80. Chiaramente poi ci trovate sui nostri social ufficiali, basta cercare Dance 80 su tutti i social possibili e immaginabili e noi siamo sempre lì ad aspettare i vostri messaggi e i vostri commenti. Chiaramente dal nostro sito ufficiale dance80.com vi ricordo che potete arrivare alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Le coordinate ve le abbiamo date tutti. A questo punto andiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di Comico e si chiama Feel Alright. Ciao a tutti, alla prossima.